chiudi una pomeriggiera. E io non si decrecherò. E chiudi una luce chiara.